inseguire. Respirare di odore di sigaretta, stop. Tu, tantacolo dolce, gelato, affannoso. Nella sua invisibile mano sinistra pendola un mazzo di garofani, pungiglioni e svarazzi alcolici romantici, carezze, ambizione, tenerezza, passione, gelosia, frenetica passione, eccetera. La sua invisibile mano destra pendolano tre banane, odore sfatto dalla dolcezza, terrore di disfarsi nell'ombra umida della morte, eccetera. Odore di capelli compressi dal sole, odore fratello dell'odore delle pietre roventi al sole del sale. A sinistra e a destra e sulla testa globalmente grandi archi mobili di odore latte, freschissimo, di acacia, madre, infanzia. Ricominciare la vita.

e Guido, che sponsali, scorda di tale intento e distacca del cuore un empio disleale.

0: partir della Britannia il regno. Figlio d'Ugon tu sei, di quel indegno.
1: No, io di quel vecchio qui percute stelle volco.